Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
0: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one. You're simply the best. Gemini Mix. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci con l'ultimo appuntamento della settimana. Ciao a tutti e buon venerdì da Stefano Riva. Ben sintonizzati su Radio Gemini, che per i prossimi 60 minuti vi porterà nel viaggio musicale 80 e 90 della Dance Machine. Partiamo subito con il primo blocco musicale, Modern Talking con Cherie Cherie Lady, poi Janet Jackson, That's the Way Love Goes, e Moniaka, Go De Yaka. Questi i primi tre di oggi. Benvenuti nella Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi, solo ricordi che suonano bene. Gode yaka in a rockers. Gode yaka gode gode yaka in a rubber dub style, eh?

0: White Dance Machine.
1: Incominciato da una manciata di minuti l'appuntamento del venerdì con la Dance Machine, ovviamente su Radio Gemini. Secondo blocco in partenza, formato da Jennifer Page con Crash, poi Mori Kanté, Yeke Yeke e John Osborne, One of Us.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Gemini Dance Machine.
4: Nella Gemini Dance Machine si ascolta solo bella musica, ovviamente selezionata dai nostri tecnici. Ciao a tutti da Stefano Riva e dai che venerdì, ci vuole la musica giusta. Prossimi tre in sequenza, Mr. Mr. Broken Wings, Kenny Thomas Outstanding e poi Murray Head One Night in Bangkok.
3: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: 1984 per Murray Head in One Night in Bangkok, brano che nasce dal musical Chess scritto da Benny Anderson e Bjorn Ulvaeus degli ABBA insieme a Tim Rice. Nonostante venga da un musical, la canzone ha un'anima pop e quasi rap nelle strofe, cosa molto insolita per l'epoca, e diventa una hit mondiale indipendente dallo spettacolo teatrale. Ora spazio al quarto blocco della Gemini Dance Machine con One NK I Am Sims, Too Blind to See It, poi Narada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme, e Lisa Stansfield, The Real Thing.

0: Night Dance Machine.
1: Ultimo blocco prima dei saluti finali sulla Gemini Dance Machine e lo facciamo con Natalie, My Love Won't Let You Down. A seguire Lonnie Gordon, Happening All Over Again e Nick Kamen, Tell Me.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Con Tell Me di Nick Kamen, splendido brano del 1988, si chiude l'ultimo appuntamento settimanale, quello del venerdì, per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è tutto, buona continuazione su Radio Gemini e ovviamente buon weekend. A lunedì, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:01.
1: Spot.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
3: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
4: Listen our podcast.
3: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
4: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
3: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
4: Rewind and play again.
3: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo.
6: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini, the dance station all over the world.
1: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
3: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:46.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
7: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Prestare attenzione lungo la tangenziale di Mestre, sono in corso dei lavori tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in entrambi i sensi di marcia e sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove per la presenza di cantieri si viaggia con le corsie a larghezza ridotta tra Sacile Est e Sacile Ovest in entrambe le direzioni. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: E buongiorno e buon venerdì. Lo so che vi piace quando si parla del venerdì ed è arrivato, anche se il cielo, almeno qui a Padova, diciamo, non è proprio quello più bello in assoluto, però aiuta il fatto che sia già arrivato il venerdì. Ben ritrovati da Fabiana Contin, inizia ufficialmente Breakfast, ultimo appuntamento della settimana, insieme anche oggi fino alle 10. Come sapete bene, il venerdì il motto è questo: dai che è venerdì, con un messaggio vocale, se vi va, ci diamo la carica a vicenda. A proposito, andiamo a dare il dai che è venerdì anche all'amico Sandro dalla provincia di Udine, e dice: allora oggi un fiore per te, apprezzo molto. Caro Sandro, un abbraccio, buona giornata. Buongiorno anche ad Andrea che scrive dall'edicola e ci augura un bel dai che è venerdì anche lui. Ma a noi piacciono i vostri messaggi vocali per il dai che è venerdì, quindi se vi va 351 678 6611, è questo il numero da utilizzare. Mi raccomando, anche quando inviate i messaggi vocali, firmatevi, ok? A proposito di dare una carica, una spinta motivazionale al venerdì, ci pensa come sempre il nostro Mattia.
3: Buongiorno! Buongiorno! Venerdì, sì. 15 maggio 2026, San Torquato. E ricordate, il migliore insegnamento è imparare a fare degli errori,
2: anche
3: per
2: sì.
3: poi rimediare.
2: Vero.
3: Ciao.
2: Sono d'accordo, Mattia, grazie, buona giornata anche a te. E noi chiaramente abbiamo tanta musica da ascoltare, non solo le chiacchiere. Allora ci ascoltiamo insieme questa I Don't Want to Be a Hero.

0: Gianni Togni con Giulia. Diamo il buongiorno anche a Luca. Vuoi mettere un panino ai fiori? Guarda, panino e fiori mi fate felici, anche una birretta, io sono a posto. Ciao Luca, buona giornata. Faccio un saluto anche a Cece che ci augura una buona giornata, e insieme a Silvia, ciao ragazzi, buon lavoro. E poi c'è un nuovo geminiano da salutare.
1: Ciao, sono Giampaolo.
0: Ciao, ciao Giampaolo.
1: Un saluto a tutti da un Friuli piovoso.
0: Anche qui.
1: E auguro a tutti una buona continuazione di giornata e anche un buon weekend.
0: Grazie, noi ricambiamo. E a proposito di previsioni del tempo, abbiamo il nostro Meteo Clari.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, vi assicuro che siamo al 15 maggio, anche
0: sembra.
2: Se guardando fuori dalla finestra sembra aver preso la macchina del tempo. Oggi ancora tempo capriccioso con la pioggia che dopo una breve tregua di questa mattina tornerà, specie nel pomeriggio sera. Ancora temporali purtroppo in alcune zone, comunque sempre meno intensi degli ultimi giorni.
0: Okay.
2: Le temperature che si manterranno sotto i 13 gradi come massime, non sorprendetevi, purtroppo a 1300 metri è persino tornata la neve.
0: No.
2: Per il weekend, inizio a dire che andremo verso un miglioramento che sarà più deciso poi nella giornata di domenica.
0: Perfetto.
2: Quando torneranno finalmente il sole, molto più convinto, e anche i 20 gradi. Domani ancora leggera instabilità, ma timide schiarite poi inizieranno da metà giornata e soprattutto poi nella seconda parte del giorno il tempo andrà verso un miglioramento più concreto. Concludo con una buona notizia.
0: Sì.
2: I modelli meteo sono abbastanza orientati verso la prossima settimana, verso un tempo più stabile e soleggiato, con temperature più consone al periodo in cui stiamo vivendo. Vi auguro comunque un felice weekend a tutti.
0: Portiamo pazienza, allora, come dice il nostro Meteo Clari, che potete seguire per le previsioni aggiornate costantemente sui canali social, naturalmente. Noi continuiamo con i successi e c'è Katie Tunstall già in sottofondo. Su Radio Gemini oggi ritroviamo Black Horse and the Cherry Tree.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Gemini.
13: Radio Gemini.
14: Gemini One, The Big One.

0: Marzio a Artusi. Artusi, volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
1: Radio Gemini. Playing only.

Midnight. Allora, sono andata a prendere in ordine un tè caldo che lascio decantare perché non riesco a bere le bevande troppo calde e anche troppo fredde, e anche un caffettino. Riuscirò a riscaldarmi un po', speriamo, e sì che sono vestita abbastanza, non dico pesante perché poi non è corretto, però la felpa c'è assolutamente, perché le temperature effettivamente non sono proprio quelle del 15 di maggio che uno si aspetta. Vi volevo ricordare come sempre che Radio Gemini la potete seguire anche sui social. Voi avete il vostro profilo su Facebook oppure su Instagram? Se sì,

successi dal passato, quelli che poi potete ascoltare anche rimanendo collegati su Radio Gemini e tanto altro. Insomma, noi vi aspettiamo. Poi, se vi va, se vi fa piacere, potete insomma seguire anche la sottoscritta. Mi trovate come Fabiana Contin e così anche sui social ci si può, ecco, sentire. Buongiorno, tra pioggia e fresco. Oggi è venerdì e questo non ce lo toglie nessuno, assolutamente. Un grosso saluto da Guido, il Triestin. Felice weekend a tutti. Grazie Guido. Anche a te. Di In Excess, già in sottofondo, nel nostro breakfast abbiamo New Sensation.

0: canzone più azzeccata stamattina. Loredana Bertè con acqua, acqua ovunque, acqua, acqua, acqua. Giorni di pioggia incessanti. E vabbè. Allora, faccio un saluto anche al mio amico Marco che è al lavoro e dice: stamattina volevo usare la polo, e invece no, ho messo le maniche lunghe, ma sei matto. Che poi, apro e chiudo una parentesi, temerari i ragazzi che vanno a scuola la mattina, perché io passo ancora tutta imbacuccata in macchina e li vedo alla fermata, quella vicino a casa, senza neanche il giubbottino, con una felpina. Ok, l'età, per carità, magari anche con la pancia fuori qualche fanciulla, però... Ma i genitori, io se uscivo così, soprattutto questo frescolino, mi correvano dietro per portarmi il giubbino e tutto il resto. Ma vabbè. Allora, sentiamo anche la voce di una nostra ascoltatrice. Buongiorno Nadia.
1: Buongiorno Fabi, come hai detto tu, finalmente è venerdì, sì. Voglia di weekend, anche sarà bello, brutto, pazienza. Comunque weekend e oggi è venerdì, tanta roba. Buona giornata e un bacione a tutti. Ciao.
0: Ciao Nadia, un abbraccio e buon weekend anche a te. Dai che è venerdì, se volete inviare il vostro messaggio vocale 351-678-6611 per i vostri messaggi WhatsApp. Mi raccomando, anche quelli di testo, li apprezziamo. Firmatevi sempre. Lei si chiama Cristina Milian e qualche anno fa rilasciava questa When You Look At Me.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 8:01.
3: Spot.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, lungo la A4 Venezia-Padova sono possibili rallentamenti a causa di lavori in corso in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Segnaliamo lavori anche lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo. Prestate attenzione. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

10 maggio, 8 passate da 13 minuti in questo preciso istante e fa freddo. Mi raccomando, se vi state stropicciando adesso gli occhi, vi state stiracchiando e siete pronti per uscire, copritevi. Ascoltate la zia.

insieme anche oggi fino alle 10. Se volete passare per un saluto al 351 678 6611, vi ricordo, potete inviare i vostri messaggi WhatsApp di testo, note vocali, firmatevi sempre, poi ci penso io naturalmente a portare i vostri saluti all'interno di Breakfast, contenitore che da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 vi tiene compagnia. Dalla prossima settimana torna anche il check, che ho sentito anche ieri, e insomma tutto a posto, si sta riposando. Pioggia, ma ripeto, a lui poco importa, ecco, aveva bisogno di staccare la spina e ci sta riuscendo, e questa è la cosa importante. Shocking Blue adesso con Venus.

0: Utile è evitare di cantare, qui si canta. Yesael, l'abbiamo ripescata nel nostro breakfast. Ancora buongiorno dalla Fabi.
1: Geminiani, buongiorno. Ciao Fabi, buongiorno anche a te carissima.
0: Ciao,
1: anche se oggi, dico, è una giornataccia, caspita. Questo mese di maggio
0: brutto,
1: ci fa impazzire.
0: Brutto.
1: Vabbè, nessun problema, dai, sempre avanti. La musica di Gemini non manca mai. Ciao ciao, un abbraccione a tutti da Cristiano e soprattutto dai che è venerdì!
0: Sì, un bel dai che è venerdì, ci dà sempre la carica giusta. Tra l'altro, a proposito di social, stavo guardando i ricordi, perché Facebook ti manda i ricordi. E io qualche anno fa, in questo periodo dell'anno, avevo già le maniche corte e sono freddolosa. Com'è possibile che mo c'ho la felpa, c'ho anche la canottiera della salute e tutto il resto non si fa così? Che brutto sto maggio, me lo segno, eh. Me lo lego al dito, come si suol dire in questi casi.

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
11: Gemini.
12: Radio Gemini.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

Keep on Jumping con Music all'interno del nostro breakfast. Allora oggi c'è Riccardo, quindi per il Gemini Box riesce a darci una mano importante per le vostre richieste. Già vedo che stanno arrivando le selezioni musicali per il Gemini Box dalle 9 alle 10. Vi ricordo, all'interno di Breakfast, quindi dal lunedì al venerdì, siete voi i protagonisti. Avete a disposizione un numero per inviare i vostri messaggi e quindi richiedere la vostra canzone preferita. Il numero è questo da segnare: 351 678 6611. Utilizzatelo solo per i vostri messaggi WhatsApp. Potete inviare anche un messaggio vocale, a noi piace sempre parecchio, oppure un messaggio scritto. Basta metterci la firma, richiedete la vostra canzone preferita e tra le 9 e le 10 cercheremo di soddisfare la vostra voglia di musica. 351 678 6611. Loro sono i Duran Duran su Radio Gemini.

0: consoli con parole di burro all'interno di Breakfast. Diamo il buongiorno anche ad Albi.
1: Gemini, buongiorno. Sì. Dai che è venerdì, sì. Ma di gennaio, di febbraio? Ma mi sa che saltano tutti gli eventi all'aperto questo fine settimana, ma ci penso io, faccio una telefonata a Bernacca e vediamo cosa posso fare. Raga, un abbraccio, buon lavoro, buon fine settimana, ciao!
0: Ciao Albi, allora a parte sabato, ecco, domenica però tutto sommato dovrebbe essere una bella giornata, quindi noi teniamo le dita incrociate, io sono tutta incrociata. Intanto, piano piano, passo passo ci avviciniamo anche all'appuntamento dedicato al Gemini Box con le vostre richieste che potete formulare chiaramente al 351-678-6611, questo è il numero di Radio Gemini, che potete sempre utilizzare per inviare i vostri messaggi. Quindi se volete richiedere una canzone, prenotatevi pure anche adesso con un messaggio di testo, una nota vocale. Mi raccomando, firmate i vostri messaggi, inviate il tutto, poi tra le 9 e le 10 siete protagonisti assoluti e ci pensiamo noi ad accontentare la vostra voglia di musica. È un po' lunatici siamo quando arriva il tempo questo che non ci garba, ma poi tanto, soprattutto quando si pensa, no, al metà maggio, e insomma non è che sia proprio il massimo, anche se poi lunatic inteso in questa canzone dovrebbe essere pazza. Comunque vabbè, li ascoltiamo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 9:02.
3: Spot.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre si registrano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Marghera e Castellana dovuti a traffico intenso. Traffico rallentato si segnala anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Attenzione a lavori in corso anche sulla A28 Porto Goraro Conegliano. Tra Sacile Ovest e Sacile Est si viaggia su corsie a larghezza ridotta in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Stai ascoltando Radio Gemini.
3: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

the True France. Così iniziamo ufficialmente il Gemini Box di oggi con la richiesta di Marco da Venezia. E quindi ringraziamo Marco intanto per la prima canzone. C'è Riccardo che mi sta dando una mano. Ricky, ma tu sei vestito di nero, io guardo fuori e non è che beh, vabbè, che io sono vestita di grigio tra tutti e due, non è che portiamo tanto colore oggi all'interno dello studio di Radio Gemini. Comunque, dicevamo, abbiamo le vostre richieste da soddisfare, continuano ad arrivare le vostre selezioni musicali, ma adesso siamo pronti anche per accontentare l'amico Tiziano in trasferta in Germania. Manda anche una bellissima immagine. Ecco lì, mi sembra che il tempo sia buono a dispetto di quello che vedo qui, quindi mi fa piacere vedere anche questa cartolina che ci ha inviato, e ne ha approfittato anche per richiedere una canzone dei Roxette. Questa è Fading Like a Flower.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, allora mi piacerebbe sentire la canzone What is Love di Hathaway, e se mi permetti la vorrei dedicare a te, cara Fabi, perché anche se sei da sola sei sempre la numero uno in radio. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.

faceva? No, l'hai mai visto Morchi e Mindy? No, mamma, è giovanissimo Riccardo. No, no, perché tu facevi questa cosa perché c'era l'alieno, no? E loro... questa roba qua, che era il saluto. Grazie anche alla nostra amica Alberta che ha richiesto la canzone della sigla di Mork e Mindy, questo telefilm insomma che abbiamo sicuramente visto, dai. Allora, buongiorno Fabi, con questo tempo sento tutte le lamentele possibili sul risveglio dei dolori e doloretti vari, come ti capisco. E se continua a piovere dovremmo andare al lavoro col canotto invece che con l'auto. A tutti gli eroi che nonostante il maltempo, i dolori, mal di testa, si alzano e vanno al lavoro, dedico la canzone di, del Duca Bianco. Grazie Katia, quindi ti stiamo per accontentare e poi probabilmente dovrei riuscire ad accontentare anche la richiesta dell'amico Igor che voleva sentire un brano dei Rolling Stones. L'ho pescato io, Igor, sorpresa, spero ti piaccia. Buon weekend anche a te.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini. Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: che mi ricordo molto bene questa canzone, che tra le altre cose è stata richiesta dall'amico Marco da Marino di Piave. Grazie per questo bel ricordo. Allora, poi faccio un saluto e do il buongiorno anche al nostro Alex. Ciao Alex, buona giornata. Visto che abbiamo ascoltato prima il Nano Nano, in molti ne hanno approfittato per mandarmi delle immagini con il gesto. Allora, adesso mi viene più semplice, prima provando non ero proprio capacissima. Saluto anche Michele, che tra le altre cose ha trovato anche l'emoji, proprio quella giusta, perché esiste, io non lo sapevo, del Nano Nano, e quindi l'ha inoltrata, grazie mille. Continuiamo con le richieste, perché abbiamo ancora un po' di canzoni da sentire. Andiamo in quella di Trieste per accontentare l'amico Guido, che oggi voleva sentire Gary Go con Open Arms.
1: What a

ABC and the Sunshine Band, Give It Up, che bella, grazie anche alla richiesta di Gabriele. Oggi siamo qua che cantiamo, balliamo. Sono qua perché, ok, ci sono, c'è Riccardo, ma è nell'altro studio dove ha anche le chiavi del magazzino, perché chiaramente abbiamo anche le vostre insomma richieste da soddisfare. Allora lui si impolvera fino a questo venerdì, perché poi da lunedì torna il check. Intanto buongiorno Fabiana, dai che venerdì e piove sul bagnato, sì, mi sembra proprio di sì. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Roma Capoccia di Antonello Venditti e dedicarla in modo particolare a Caio Arabella e anche a Pierino. Sono un po' lontana dal monitor, però forse ce l'ho fatta. Amelio, alzate il volume. Questa è proprio di Antonello Venditti, nel nostro Gemini Box, su Radio Gemini, richiesta da voi. Roma Capoccia.

intitola Classic, il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che è stato richiesto dall'amica Emanuela, che ci segue in auto spesso da Oderzo e scrive: vi ascolto sempre, prima volta che mando un messaggio, buona giornata, benvenuta. Allora, cara Emanuela, ti mando un abbraccio anch'io e ti auguro con piacere anche un buon fine settimana. Tra le altre cose, siamo pronti anche noi per chiudere l'appuntamento di Breakfast e anche del Gemini Box. Vi invito come sempre a rimanere collegati, tra poco ci sarà il DJ Sansone e poi tanti altri appuntamenti e la musica a far da colonna sonora anche al vostro fine settimana. Torniamo lunedì in formazione con il check, come sempre a partire dalle 7, per darvi il buongiorno. Dalla Fabi è tutto e ci sentiamo lunedì. Ciao!

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
10: Aspetta un attimo.
9: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani tra le 7 e le 16 verrà chiusa la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Negli stessi orari verrà chiusa anche la rampa tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
9: Gemini.
10: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:02.
0: Spot.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati sulle autostrade del Nord-Est. Il traffico si mantiene scorrevole in questo venerdì mattina. Raccomandiamo però particolare attenzione per la presenza di cantieri lungo la A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, nonché verso Milano tra la tangenziale e la A13. Lavori sono in corso anche sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories.
1: Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Gemini. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, Gloria Gaynor, I

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Moon Ray, Comanchero.

0: cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90.
1: Drama in the club.
0: Dal 1997, Alexia, Ooh La La La.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2001, Gabri Ponte, Time to Rock.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. 3 uomini, 3 eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
11: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora buona giornata, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però alle condizioni meteo, piove lungo diverse tratte e a questo proposito vi ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km orari anche in presenza di asfalto drenante. Vi anticipiamo poi che dalle 7 alle 16 di domani, a causa di lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Gemini One, the big one. Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini. Adesso, geminiani, alzate il volume a palla. Per la prossima mezz'ora, Radio Gemini vi fa ballare con la migliore musica anni 70, 80, 90. Gemini One, The Big One.
1: Gemini Fly Mix. Codice volo 7080. Pilota Massi Tra.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Spot.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, attualmente il traffico è scorrevole lungo tutta la rete autostradale del Nord-Est, anche se rimane l'invito alla massima prudenza per le condizioni meteo. Inoltre segnaliamo che sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo e lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto Marco Polo. Prestate attenzione! Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Scott.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
4: Prenditi un Sunseeker.

0: Straordinaria la vita. Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Gemini One, The Big One.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

tecnici hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gemini Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Gemini.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che a causa di lavori l'area di servizio Calstorta Sud, quindi in direzione Trieste, al momento non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere, a partire dalle 7 alle 16 resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve immettersi in tangenziale in direzione Trieste, e tra la A27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini. Gemini Mega Mix. Gemini Mega. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

0: domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
0: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Gemini a 90.
1: Gemini a 90.
0: Da cantare, da ballare, il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One, The Big One.
1: Hey you. Hey.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Spot.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per la pioggia segnalata su diversi tratti autostradali. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori al momento non eroga GPL. E sul tratto Padova-Venezia della A4 presenti cantieri tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cagare.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora massima prudenza alla guida per la pioggia segnalata su diversi tratti. Sulla 4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori, dalle 7 alle 16 resteranno chiusi l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre, per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste, e l'allacciamento tra la A27 e la tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
7: Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Marzio a Artusi. Artusi, volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: Speedy One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci con l'ultimo appuntamento della settimana. Ciao a tutti e buon venerdì da Stefano Riva. Ben sintonizzati su Radio Gemini, che per i prossimi 60 minuti vi porterà nel viaggio musicale 80 e 90 della Dance Machine. Partiamo subito con il primo blocco musicale, Modern Talking con Cherie Cherie Lady, poi Janet Jackson, That's the Way Love Goes, e Moniaka Godeyaka. Questi i primi tre di oggi. Benvenuti nella Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Night Dance Machine.
1: Incominciato da una manciata di minuti l'appuntamento del venerdì con la Dance Machine, ovviamente su Radio Gemini. Secondo blocco in partenza, formato da Jennifer Page con Crash, poi Mori Kanté, Yeke Yeke e John Osborne, One of Us.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Nella Gemini Dance Machine si ascolta solo bella musica, ovviamente selezionata dai nostri tecnici. Ciao a tutti da Stefano Riva e dai che venerdì, ci vuole la musica giusta. Prossimi tre in sequenza, Mr. Mr. Broken Wings, Kenny Thomas Outstanding e poi Murray Head One Night in Bangkok.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: 1984 per Murray Head in One Night in Bangkok, brano che nasce dal musical Chess scritto da Benny Anderson e Björn Ulvaeus degli ABBA insieme a Tim Rice. Nonostante venga da un musical, la canzone ha un'anima pop e quasi rap nelle strofe, cosa molto insolita per l'epoca, e diventa una hit mondiale indipendente dallo spettacolo teatrale. Ora spazio al quarto blocco della Gemini Dance Machine con One NK I Am Sims, Too Blind to See It, poi Narada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme, e Lisa Stansfield, The Real Thing.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco prima dei saluti finali sulla Gemini Dance Machine e lo facciamo con Natalie, My Love Won't Let You Down, a seguire Lonnie Gordon, Happening All Over Again e Nick Kamen, Tell Me.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Con Tell Me di Nick Kamen, splendido brano del 1988, si chiude l'ultimo appuntamento settimanale, quello del venerdì, per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è tutto, buona continuazione su Radio Gemini e ovviamente buon weekend. A lunedì, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
12: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, dove il traffico è sostenuto per gli spostamenti del pomeriggio. Code a tratti si verificano in direzione Milano tra Bivio A27 e Barriera di Venezia Mestre. In direzione Trieste, code tra Terraglio e Innesto A27 e rallentamenti tra Marghera e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini.

0: Spot.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. 3 uomini, 3 eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
14: Gemini.
15: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Spot.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
0: Gemini.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti tra Terraglio e Nesto A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori a partire dalle 7 e fino alle 16, resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. Chiusa anche la rampa dalla A27 Venezia-Belluno per la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, il traffico risulta regolare lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione sulla tangenziale di Mestre alla presenza di lavori verso Trieste, tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere a partire dalle 7 fino alle 16, chiuderà l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. E chiuderà l'innesto tra la 27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback, 1991.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Siamo finalmente arrivati al nostro di appuntamento, quello qui a Radio Gemini con Hit Parade Stories.

parte. In questa serata, miei cari, sono la Vale, benvenuti e bentrovati. Vi parlo come sempre dei mitici anni 80-90, perché ultimamente su questo argomento ci andiamo a nozze e parliamo sicuramente di quelli che sono stati gli eventi che hanno cambiato per sempre il modo di vivere, non solo nell'arte ma anche nella tecnologia

0: Parade Stories.
1: Sai che stavo parlando con i miei colleghi che probabilmente da qualche parte, in qualche cassetto nascosto, ho sicuramente il Walkman, il Sony Walkman. Ragazzi, debutto ufficiale nel 1979, il primo di luglio in quel del Giappone, ma è stato nel corso poi del

0: abitudini di ascolto, isolandoci così anche un po' dal mondo esterno, dai rumori esterni. Il Walkman, pensate, ha venduto oltre 330 milioni di esemplari nel corso della sua storia, segnando sicuramente un'epoca prima dell'avvento dei lettori CD, degli MP3 e ovviamente infine degli smartphone.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

arrivò ufficialmente sul mercato il 1 ottobre del 1982 in Giappone. Fu venduto tra l'altro ad un prezzo altissimo, circa 730 dollari.

0: ma il primo ad arrivare effettivamente nei negozi fu quello di Billy Joel. In Europa e negli Stati Uniti il CD e i relativi lettori arrivarono nel marzo del 1983. Il formato divenne un successo di massa solo a metà degli anni 80 grazie all'album dei Dire Straits. Fu il primo CD a vendere oltre 1 milione di copie, spingendo molti utenti a passare dall'analogico al digitale.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

Noi che quegli anni lì, come dicevo, li abbiamo vissuti intensamente, ma un po' il vinile sta ritornando, chissà mai che ritorni anche la cassettina. Certo, il suono non è perfetto quanto un suono digitale, ma c'è tutt'altra atmosfera. A proposito, chi si ricorda il Nintendo

coinvolgere più generazioni, dai millennium cresciuti proprio con i primi titoli fino alla generazione alfa. Le carte collezionabili restano uno dei prodotti più amati, rappresentando circa il 50% delle ricerche online, mentre i videogiochi guidano la crescita con un aumento del 386% solo nell'anno 2025. Il successo del brand non accenna a diminuire, le ricerche online legate ai Pokémon sono cresciute infatti del 34% e Pikachu resta il personaggio più

0: cultura pop. Ed è così che andiamo a chiudere anche questa settimana di Hit Parade Stories. È passato il nostro tempo, miei cari fanciulli. I nostri 60 minuti sono volati ad ascoltare la nostra bella musica, quella di Gemini. E allora vi auguro buon weekend e noi ci riaggiorniamo lunedì per una nuova settimana, sempre alle 20. Ciao dalla Vale.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.
2: Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix. In

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia?
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
8: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
9: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
10: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Gemini One, the big one.
3: Se vogliamo
1: dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata.
4: Sei in punto.
1: Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente?
2: Dimenticate tutto ciò che sapete
1: e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini. Playing only.

Gemini. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Gemini.
1: Ciao, sono Massimo. Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.